0: Chiude il flight case e aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di Dio.
1: 57 minuti.
0: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Archimede.
0: Revox, la notte da sentire.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Revox, il bubilato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Redox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

0: la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky, solo disco music.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: un suono di Revox. Il bobino.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì instabile sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni anche di forte intensità. Dei rovesci da segnalare anche su gran parte del centro Italia. Temperature massime che saranno estive solo all'estremo sud, dove ancora il sole sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: darti in botta, fatti vedere.
1: Detto in romagnolo, tieni botta, fatti vedere da qualcuno bravo. Bravo. Ma quello bravo sono io. Quindi ti guardo io. Vai, Cesare.
2: Vuoi guardarmi veramente?
1: No, no, no. Okay. Non riesco a guardarti quando facciamo il programma, capito?
2: Benvenuti a questa nuova puntata, ragazzi. Tenetevi stretti. Perché è una puntata bellissima.
1: Ma perché tenetevi stretti? Cioè, noi.
2: Cioè, proprio, non lo so, al volante.
1: Al volante.
2: Stai guardando la macchina, tieni stretto il volante.
1: Tieni stretto il volante.
2: Dalle risate. Potresti anche fare uno svarione.
1: Ok, va bene.
2: Salutiamo amici, benvenuti.

0: Mi è arrivata una mail.
1: Allora, scusate un attimo, devo parlare un attimo col mio collega.
2: Fuori onda.
1: Quando arrivano le mail, ho bisogno che le condividi anche con me, cioè mi dici il contenuto, cioè, perché c'è anche lavoro.
3: Per Marco,
1: ma siamo due Marco.
3: Ah,
1: Marco,
3: vabbè, Corona, te sei Corona. No, te, quando scrivono le mail per Corona e te la giro, questa era per Marco. Salve, se ti offro un lavoro, sono 5.000 euro per fare uno spot. Io ho detto, ci sono.
1: Scusa, ma almeno
3: era per Marco.
1: Ho capito, Marco Corona. Vabbè, comunque, allora, cosa ti ha fatto fare? Eh? Uno spot.
3: Devo fare uno spot.
1: Allora,
3: mano,
1: secondo me non hanno capito. Allora, scusa un attimo. Questa è la voce di Marco Corona.
3: Questa no. Vabbè, cioè.
1: No, per far capire che se mandate le mail, decidete prima qual è il tono che volete usare per il vostro spot.
3: O questo. Cioè, per io, vabbè, Corona, che credevo per Marco, l'ho presa io. Ti ho rubato un lavoro, dici non lo so, però sentiamo, è uno spot.
1: Era un mese per la mia famiglia.
3: Lo registro, preparavo la voce.
1: Registriamo lo spot in onda adesso. Vai, prego. Per chi è?
3: Per una nuova televisione. Per una nuova televisione digitale, no?
1: Okay, vai.
3: Vado, registro,
1: Vai.
3: Prova. È nata finalmente la TV che vi permetterà di conoscere posti segreti nei luoghi più spettacolari della Terra. Un viaggio attraverso le abitudini degli uomini del mondo. Un viaggio per conoscere anche le abitudini alimentari dei popoli. Uno sguardo profondo nei meandri più segreti. Nasce Vater TV, una televisione di merda.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e Marchino.

0: conoscete.
1: Sì, e quindi
0: l'oroscopo, no, perché
1: no, perché è nuovo ogni giorno qui su Ritmo 80. E allora i marchini con la K vi dicono prima di uscire qual è il segno fortunello di oggi, il primo, perché ce ne sono due ogni giorno.
0: Esatto.
1: Cosa hai letto?
0: Ieri ho letto l'uovo a sorpresa della Giochi Preziosi. Allora l'ho aperto. Vabbè,
1: aperto, cosa c'era dentro? Indicazioni per
0: Ariete.
1: Ariete.
0: Oggi sentirete una gran voglia di stare con la vostra famiglia. Siete sicuri?
1: Siete sicuri di avere?
0: Io non lo farei.
1: Neanch'io.
0: Poi,
1: secondo segno, fortunello,
0: Fantaghiro.
1: Sì. Adesso c'è il segno zodiacale Fantaghiro. Cari amici, nati sotto il segno di Fantaghiro,
0: se avete la frangia come la protagonista, non andate troppo lontano, rimanete chiusi in casa.
1: Esatto.
0: A meno che non siete Annalisa che c'ha la frangia, però.
1: Però ok, è un consiglio.
0: Ok, grazie a tutti, a domani.
1: Forse.

0: socio, non c'è niente da ridere, ma noi ridiamo. Che poi avete anche visto pubblicato sulla pagina social,
1: esatto,
0: dei Marchini.
1: Esatto.
0: Quella Facebook, i Marchini.
1: Esatto. Abbiamo un sacco di. Sì, abbiamo un sacco di cose pubblicate, video. Niente di originale, tutte cose che.
0: Che
1: trovate,
0: però
1: trovate in altri luoghi, però mi piace.
0: Mi piace perché sei uno che potrebbe fare marketing.
1: Sì, sono molto bravo.
0: Della nostra pagina. Comunque trovate lì questo nuovo spazio che abbiamo deciso invece di fare anche in radio.
1: Sì?
0: Cioè grasse risate.
1: Grasse
0: quando
1: risate.
0: Praticamente noi diciamo qualcosa e voi cosa fate?
1: Ma la battutona proprio.
0: Battutona di quelle che proprio ti viene.
1: Queste bellissime risate spontanee. Vabbè.
0: Esatto.
1: Vai.
0: Dove le abbiamo presi queste?
1: Da Benil. Vado?
0: Vai.
1: Grasse risate.
0: Sì.
1: Ho due amiche che lavorano in un aereo. Fanno lo stesso lavoro. Lo stesso.
0: Vabbè. Ne hai un'altra?
1: Sì. Va bene.
0: Attenzione che arriva la prossima.
1: Questa è bellissima, devo cercare.
0: Vai.
1: Questa devo cercare.
0: Questa spacca.
1: Questa spacca.
0: Vai.
1: Cala la notte in un campo di basilico ed è subito buio pesto. grasse risate.
0: Aspetta che c'è mia moglie.
2: Adesso ho capito.
0: Dopo un po'.
1: Ciao.
0: Se non entro a casa un'altra. Oggi vado avanti col programma.
1: Un'altra devo fare.
0: Facciamo l'ultima.
1: L'ultima,
0: dai.
1: Però non lo so perché.
0: Non si convince. Non vorresti rovinare quello che già di bello abbiamo detto. Lo so. Vabbè, vai.
1: Questa però fa un po' ridere.
0: Cambiare
1: fila al supermercato è come tornare dall'ex. All'inizio ti sembra una buona idea, poi ti accorgi che hai fatto una cazzata.
3: Good morning, Forever Young.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: facciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Ci fermiamo.
1: Sì.
0: Questa è la nostra prima ora, ne abbiamo un'altra tra poco.
1: Basta così.
0: Sì, qua,
1: veloce.
0: Qua.
1: Dove?
0: Qui, su. Dillo te, dai.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 7. E tu?

0: Unlimited Orchestra, I'm So Glad That I'm a Woman. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Coboglio, opposto al canadese Ojeal Yassin, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona e Marco.

0: Amici, questo è il momento che tutti quanti stavano aspettando. Non è vero, assolutamente.
1: Però fai finta, farlo bene così.
0: Qualcuno stava, uno, te, Corona, aspettando praticamente che il disco di giro, quella canzoncina lenta che serve così a darvi un attimo di un altro giro di coperte dentro il vostro caldo letto, che io un po' vi invidio in questo momento.
1: Esatto, noi siamo svegli invece dalle 6 e allora vogliamo fare una piccola pausa, vedere cosa ci offrirà di bello questa giornata, magari fantasticando con le note di questa canzone che abbiamo scelto per te, amico ascoltatore e ascoltatrice.
0: Perché parli piano? Ho rovinato l'atmosfera
1: un po'.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Sigla.
2: Mr.

0: Allora andiamo nella città dove in questo momento io vivo da qualche anno. Dico sempre che sono di passaggio, ormai. Vabbè, comunque
1: Pesaro. Sei geolocalizzato. Pesaro.
0: A Pesaro, Pesaro, perché vi racconto una storia.
1: Centro Italia.
0: Oddio, però
1: Marche.
0: Cioè, capitale cultura 2024.
1: Bravo, stavo arrivando.
0: Allora,
1: perché?
0: Vi racconto una cosa.
1: Perché ci racconti queste
0: perché?
1: Cose?
0: Perché voglio mettere voi in questi panni.
1: Okay? Quali panni? I tuoi?
0: No, di questa storia. Allora, praticamente c'è un signore,
1: sì?
0: Un regista, ok? Adesso ha 70 anni, ok?
1: Sì?
0: Il signor Baldelli.
1: Okay? Salutiamo, ciao.
0: Il signor Baldelli nel 1973.
1: L'anno in cui sono nato io, tra l'altro.
0: Ok, fece un film. Lui era un regista. Ok, era un film ambientato a Pesaro.
1: Sì.
0: Che si chiamava, se vuoi te lo dico anche.
1: Vai.
0: Si chiama sto film adesso.
1: Un attimo,
0: e sono pronto.
1: È fondamentale nella.
0: Sono pronto. Si chiamava Mio fratello io. Ok.
1: Ok, un film di Paolo Baldelli. 1973. Magari alcuni non erano neanche nati in ascolto adesso.
0: Allora, lui fece questo film. Okay?
1: Sì.
0: Addirittura su quotidiani locali scrisse a primavera lo vedremo al cinema.
1: Sì.
0: Poi una serie di vicissitudini che non vi sto a raccontare personali, il film non uscì
1: mai,
0: doveva finire alcune cose audio, non finì mai.
1: Sì, cioè non era soddisfatto del risultato, quindi ha detto
0: no, mancavano alcune cose. Passano
1: gli attori, ti
0: passano 50 anni,
1: le ha trovate queste cose.
0: Il signore va in cantina con la nuora e il figlio, da uno scatolone tirano fuori questo pizzone, no?
1: Sì.
0: E allora fa, cos'è questo?
1: Cos'è questo
0: film che avevo fatto?
1: Sì.
0: Lei lo prende, lo rimette su, lo rimasterizza.
1: Sì, lo mette con le nuove tecnologie.
0: E il film è bellissimo.
1: Sì.
0: Ed è uscito in Egli.
1: Davvero? Ora,
0: questa è la bella storia.
1: Oh, però.
0: Però allora gli ho detto, guarda, vado a casa mia, vado su in mansarda a cercare qualcosa che mi possa far diventare ancora ricco dopo 50 anni.
1: Esatto, una cosa è rimasta lì che hai detto, vabbè, la finirò.
0: Ho trovato uno scatolone di fumetti porno. Lando, Succhia,
1: no,
0: la poliziotta,
1: vabbè, okay.
0: Stiamo così.
1: Sì.
0: Neanche li ho potuti guardare perché le pagine erano tutte incollate.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

0: Ma che giorno è oggi?
1: Siamo per dirtelo. Io intanto sono Marco Corona, uno dei due Marchini con la K. Siamo ritornati in Good Morning Forever Young proprio per rispondere a questa domanda nella nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Mercoledì 3 giugno 2026, 154esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Clotilde.
2: Mi chiamo Giuseppe, scrivo per il mensile Sorprese.
3: Vuole fare una domanda?
2: Sì, papà.

0: Il pensiero positivo.
1: Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
2: Non so se avete mai preso un volo low cost. A un certo punto sono usciti Hostess e Stewart con i materassi e l'Hemiplex in mezzo all'aereo a fare la prova. Poi, siccome non hanno venduto un cazzo, a un certo punto è uscito il comandante con la fisarmonica, con le foto dei bambini. Siete per piacere, a mano d'aiuto, c'ho 4 figli, dai.
0: Le frasi del cinema.
3: Ecco, lui è stato molto gentile, però ha precisato che assolutamente non vuole pagare. E io cosa dovevo fare? Mettergli le mani addosso? Picchiare uno con gli occhiali? Così sarei passato dalla parte del torto.
4: Sì, ma lui non ha gli occhiali.

0: proverbio.
1: Chi vuole il carbone, sopporti il fumo.
2: Sono pompiero.
3: Pompiero chi?
2: Poron poron.
3: Ah, poron poron pompiero, però...

0: torniamo. Notizie dal resto del Marchino.
1: Veloci. Genova.
0: Dove siamo, quindi, in che regione?
1: A Genova. Liguria,
0: Liguria. Vai.
1: Spacciatore privo di una gamba nascondeva la droga nell'unica scarpa. Il giovane è stato fermato per un controllo in piazza Metelino, nel centro storico, e ha consegnato agli agenti della polizia una modica quantità di hashish.
0: Ok.
1: Da lì è scattata la perquisizione personale, ha fatto anche presto. Tra l'altro. Ok, poi andiamo avanti.
0: Tre uomini e una gamba.
1: Andiamo a Roma.
0: Vai.
1: A Roma.
0: Sì.
1: Dunque, perché?
0: Perché?
1: Esattamente a, non so dove cazzo sia sto posto. Santo Stefano Magra si chiama.
0: Sì.
1: Ha rubato 21 carrelli del supermercato. 21! L'ha beccato.
0: La
1: portava a casa, ne aveva 21. Che cazzo deve fare?
0: Cioè, cosa devi fare? Cioè, uno, tutto sommato, può servire. Però 21, chissà cosa doveva fare.
1: Non lo so. Mi rimaniamo a La Spezia.
0: Dov'è La Spezia?
1: È in Liguria, sempre.
0: Ah no, dicevo nel piatto.
1: No. Perché questa non è proprio una notizia,
0: no.
1: Però diciamo che ci sono dei titoli che fanno pensare.
0: Che fanno pensare? Allora, c'è quello proprio che lavora sui titoli,
1: esatto,
0: nel giornale, per colpire l'attenzione. Magari la notizia è proprio poco conto.
1: Attenzione.
0: Vai.
1: Vado, eh?
0: Sì.
1: Questo è il sito internet Città della Spezia.
0: Città della Spezia, quindi c'è anche la fonte. Vai.
1: Il ritorno del sole farà aumentare le temperature.
0: Bravo!
1: Premio Pulitzer! Cazzo! Titolo dell'anno! Ma veramente, bravissimo. Va bene, no.
0: Quindi con l'estate ci sarà il sole, sarà più caldo?
1: Sì, l'ha detto.
0: Dicono
1: il giornale.
0: Così. Chi è che l'ha detto?
1: Il giornale.
0: Il giornale. Va bene.
1: Chiudiamo con Saronno, che è sempre in Liguria, Saronno.
0: No, Saronno è in Lombardia.
1: È in Lombardia?
0: Sì, è un posto amaro.
1: Ma no, dai, no, vado via.
0: No, rimane. Non le dico più, giuro.
1: Vado via.
0: Giuro, guarda. Giurin giurello. La vita è amara, Saronno.
1: Saronno.
0: Scusate.
1: Vado. Io vado via. Saronno, saltano il posto di blocco,
0: okay,
1: ma sbagliano i sensi unici,
0: no,
1: e tornano dai vigili.
0: No. Cioè, allora, saltano il posto di blocco. Allora, intanto quando tu salti e passi avanti, non guardi più né segnaletica, niente.
1: Tiri dritto.
0: Loro invece no.
1: Loro dopo hanno tirato dritto, poi quello non si può andare. Quando
0: si può andare,
1: sono tornati dai vigili. Li aspettavano.
0: Vedi.
1: A Saronno. Dai, dilla.
0: Non lo dico più,
1: giuro che me ne vado. Mi alzo da te.
0: Facciamo un brindisi, dai.
1: Basta. Ciao. Continuo.

0: cazzo.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.

0: Allora, vogliamo iniziare questo programma?
1: Cioè, veramente noi avremmo fatto un paio di ore.
2: Anzi, chiudiamo la seconda ora.
1: Eh sì, perché siamo pronti per ripartire nella terza e avremo tante, tante sorprese. Quali?
2: Non ve lo diciamo.
1: Se no, non sono che più sorprese.
2: A tra poco!

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai fori imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
2: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti.
1: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
3: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una cinquantina di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
1: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Ritmo 80 presenta
14: Good Morning Forever Young
13: con Marco Corona e Marchino.

0: Era il cielo nella stanza. Cosa volevano dirci gli autori? Che è arrivata la prova costume, l'armonia. Qualcuno l'ha già anticipata. L'armonia che
1: l'armonia è, diciamo così, la
0: chiave di volta
1: di un rapporto. Quando due persone hanno la complicità.
0: Certo.
1: La complicità.
0: Anche in questo caso si sentiva che si davano le battutine, però si vogliono bene in fondo in fondo.
1: Sì, lei gli ha detto, lui gli ha detto che la Bertè e quell'altro ha detto che c'ha le tette.
0: Ma no, ma prendono coscienza, però stanno comunque insieme.
1: Stanno comunque insieme, perché io sono convinto che uno aspetta quell'altro da mangiare.
0: Bravo!
1: Si cannibalizzeranno a vicenda.
0: A vicenda.
1: Vedremo come andrà a finire. Comunque è un gran bel disco, Marchini. Devo dire, complimenti. Forse il più bello. Veramente brutta questa cosa.
0: Davvero?
1: Corona.
0: Non so, è arrivata questa.
1: È arrivata questa.
0: È arrivata questa. È quello che passavo. Che la prossima settimana vi stupiremo.
1: Va
0: dai.
1: Bene, intanto rifacciamoci le orecchie con questa canzone, dai.
0: Come si fa a rifarsi le orecchie?
1: Non so, le giri.
0: Non so.
1: Immagine bruttissima.
0: Devi leccarla.
2: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: Luca per dirvi la frase del giorno.
1: Sono lei frase
0: sì.
1: Così
0: sì. Sì. Dopo la Coca-Cola anche la Nutella ha messo i nomi sui barattoli.
1: Sì, è vero.
0: Quando cominceremo con la carta igienica ho diversi nomi da collezionare. Ciao Marchini.
1: Ci aggiunge anche i nostri, tra l'altro, eh?
2: Fantastico.
3: Good morning Forever Young.
4: Quest'altra storia, quest'altra novità.
5: L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità.
6: Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare. Ho i piedi a terra, legato alla ragione,

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi.

0: Il buongiorno si vede dal marchino.
1: Infatti.
2: Infatti io sto caricando le tane.
1: Ci sono i marchini con la K. Tutti abbiamo detto che già sentiamo l'estate. Un po' perché noi siamo in Riviera, partiamo dalla Romagna, dalla Riviera Adriatica, e qui naturalmente è da un po' che è cominciata la nuova stagione. Però voi che ci state seguendo da qualsiasi altra parte d'Italia, per far sentire che è arrivata l'estate, cosa c'è che si faceva magari nell'estate di quando eravamo piccoli?
3: Il gelato.
1: Il gelato.
3: Gelato
1: in spiaggia. E quale gelato prendevi tu?
3: Cucciolone. Lo prendevo. Allora, due cose erano buone nel cucciolone.
1: Vai.
3: La parte quella sopra della panna, sì, e la parte sotto del cacao, diciamo.
1: Bravo.
3: La parte in mezzo, il tabaglione non mi piaceva.
1: Io la buttavo sempre via.
3: Ma anche le barzellette. Le barzellette sopra, quelle però veramente docca, fanno cagare. Allora, volevo dire.
1: Sta a sentire, perché mangiavi il biscotto? Perché così le toglievi via. Così non le vedevi più, capito?
3: Allora, volevo dire una cosa, prima di continuare. Sì. Nel 2007 questi due fecero in una radio il momento cucciolone.
1: Esatto, però
3: le barzellette che non facevano più ridere. Negli anni in tanti ne hanno fatte, ma i primi siamo stati noi.
1: I primi siamo stati noi. In spiaggia c'era la gente che abbandonava, cioè andava via quando facevamo il momento cucciolone. A cosa corrisponde?
3: Battute del
1: c***o. No, dovevi dirlo. Cioè, battute che magari non sempre fanno ridere.
3: Ah, ecco così.
1: Più o meno era quello. Allora, una.
3: Qual è la città europea che soffre di più sovrappopolamento?
1: La città europea che soffre di più il sovrappopolamento. Sovrappopolamento, cioè che ha troppa gente.
3: Esatto. Stoccolma.
4: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Signore e signori, noi chiudiamo qui questa puntata. Esatto. Però torniamo domattina puntuali alle 6, almeno te Corona, io arrivo un po' più tardi perché domattina già sto, so che sto male. Già mi fa male la pancia, la mal di te, la febbre, febbre.
1: Sì, va bene, ok. Allora comunque domani Good Morning Forever Young, sempre con i Marchini e sempre su Ritmo 80.
0: Va bene, alle 7.
1: 6. Good morning, good morning,
2: forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
3: Dal 1982, Musical Youth, Paes de Daci.
4: Pasti doci pani left hand side. Pasti doci pani left hand side. Tago boy.
3: Dal 1982, Steve Miller Band, Abra Cadabra. Dal 1985, Ice House, No Promises.
2: Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita? Resta con noi.

0: Days, IOU e Robin S. Show Me Love.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashmir. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina. Colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti...
3: C'è

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ci sono tre canzoni che occuperanno tre posizioni. Sono quelle che vanno dalla 3 alla 2 alla 1 e sono ovviamente l'ossatura della nostra Rit Parade che sta per cominciare qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida. Vi dico subito che quest'oggi ci occuperemo della Rit Parade del mese di giugno del 1989. E alla numero 3 della nostra classifica c'è Bell & Thomas e il motivo è quello che si chiama Survivor.

0: Il famosissimo motivo di Mike Francis, ripreso in chiave latina da Belen Thomas, si chiamava Survivor e l'abbiamo incontrato alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché in seconda posizione dalla Svezia arrivano i Roxette e il motivo si chiama The Look.
1: Hit Parade!

disco d'esordio per la formazione dei Roxette, che poi ci ha abituato a grandi successi uno dietro l'altro. Il motivo si chiamava The Look ed era la posizione numero 2 della nostra Rave Parade. Signore e signori, a questo punto sto per presentarvi la canzone regina della nostra classifica. In vetta alla Rave Parade del mese di giugno del 1989 c'è lei, Madonna, e il motivo si chiama Like a Prayer.

0: preghiera, un video molto particolare per questo motivo che segnò il periodo mistico di Madonna. La canzone era quella intitolata Like a Prayer e ovviamente quest'oggi l'abbiamo incontrata alla vetta della Riff Parade del mese di giugno del 1989. La nostra Riff Parade ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento alla prossima classifica. Ciao a tutti dall'Elettrocida.
1: Riff Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Picnic at the White House. We need protection. Dal 1986.

0: dal 1983, Curtis Blow, The Breaks.
1: Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.
0: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E al

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Kaja Gugu, Shouldn't Do That e Sister Sledge, We Are Family.
1: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui, Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare, qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: Gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: 90s.
0: Un CD degli anni 90.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Dance. La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: MG Store.

0: può assaggiare?
1: Tu rispondendoci la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Mercoledì 3 giugno 2026, 154esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Clotilde.
3: Mi chiamo Giuseppe, scrivo per il mensile Sorprese.
4: Vuole fare una domanda?
3: Sì, papà.

0: Il pensiero positivo.
1: Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
2: Non so se avete mai preso un volo low cost. A un certo punto sono usciti Hostess e Stewart con i materassi e l'Hemiplex in mezzo all'aereo a fare la prova. Poi siccome non ha venduto un cazzo, a un certo punto è uscito il comandante con la fisarmonica, con le foto dei bambini. Siete per piacere, a mano d'aiuto, c'ho quattro figli, dai.
0: Le frasi del cinema.
3: Ecco, lui è stato molto gentile, però ha precisato che assolutamente non vuole pagare. E io cosa dovevo fare? Mettergli le mani addosso? Picchiare uno con gli occhiali? Così sarei passato dalla parte del torto.
4: Sì, ma lui non ha gli occhiali.

0: Proverbio.
1: Chi vuole il carbone, sopporti il fumo.
2: Sono pompiero.
3: Pompiero chi?
2: Porom porom.
3: Ah, porom porom pompiero, però.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: Geppino entra dal fornaio e fa così: capo, che te va stato il pane di ieri?
7: Quello fa:
6: sì, perché è bravo stronzo, ne potevi fare meno.
8: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: il ritmo italiano.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: la ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1985, Mr. Mix.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: con i suoni di ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Hit, apri ritmo 80.
7: Subito, Michael.
8: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
9: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
8: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
10: Ci puoi giurare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la bici pieghevole in 4 colori può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione.
2: Termini e condizioni in negozi online.

Ci piace un casino questa cosa. Io sono Marco Greco e dal lunedì al venerdì alle 11.30 ci sono qui io sul Ritmo 80 per presentarvi queste canzoni. Per esempio dal 68 il nostro computer ha scelto, non è vero, l'abbiamo scelto noi, abbiamo scelto dal 68

Beatles al 70, che bellezza ragazzi, mi sto emozionando. E no, perché è una delle canzoni mie preferite dei Beatles. Io ho avuto la fortuna di andare a Liverpool a vedere, insomma, a fare un bel tour dove i Beatles hanno costruito il loro inizio di carriera. E non sapevo, per esempio, che il primo concerto importante dei Beatles non era a Liverpool, ma è stato a Edimburgo, cioè in Scozia. Hai capito? Mai profeta in patria, come si dice, ma mai. Va bene, comunque si va avanti. 1980, proprio preciso per i Blues Brothers. Vabbè, sai, sì, questa è famosissima, dai. Give me some lovin'.

0: 1993. Quanto mi piace disannunciare questo pezzo. L'ho disannunciato 100.000 volte e lo adoro ancora. Had Hideaway con Hideaway, cos'è? Hideaway con What is Love dal 1993. Prima dal 1980, Give Me Some Love in the Blues Brothers. Ma voglio andare veloce e dico troppe cose. So, nel cervello tante cose da dire. Dal 70 vi ho fatto ascoltare anche Get Back dei Beatles. E poi dal 68, incredibilmente, La Bambola di Patty Pravo. Beh, è una di quelle canzoni che è stata anche riutilizzata, remixata, campionata. E ci sono versioni anche lo-fi di questo pezzo. Vabbè, insomma, famosissima. E anche oggi abbiamo fatto un salto dagli anni 60 agli anni 90. E è stato bellissimo, almeno per me, spero anche per voi. Ci ritroviamo sui social, perché no? Con Ritmo 80 o con me, Marco Greco. Scrivete, cercatemi con 4O. E poi, insomma, ci risentiamo alla prossima, sempre qui con Gimme 4.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1985, Mike Francis, Together. Dal 1985, Cindy.

0: dal 1985. Propaganda P-Machinery. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: and Joe Nooks, Method o Modern Love e Stadio Porno in TV.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut, 10 morti, si contano solo nelle prime ore di questa mattina dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel Biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni. Allerta arancione sulla Liguria di Levante.
2: E adesso le news regionali. Notte di super lavoro per i soccorsi in Friuli Venezia Giulia, sferzato da una violenta ondata di maltempo. Il centralino del 112 ha registrato oltre 150 chiamate per strade allagate e rami spezzati. Tra le zone più colpite, Pordenone, Lignano Sabbiadoro e Cormons. Sulla regione si sono abbattuti fino a 80 mm di pioggia, spinti da 20 a 60 km orari. Sospiro di sollievo per i fiumi, rimasti sotto i livelli di guardia. Restiamo in Friuli Venezia Giulia, dove continua il lavoro per la reintroduzione delle province. Giovedì il disegno di legge approderà nella quinta commissione guidata da Diego Bernardis per la presentazione e le prime audizioni dei rappresentanti locali. La riforma prevede la rinascita degli enti intermedi sui vecchi confini storici, con competenze immediate su strade e scuole. Ma è già scontro nella maggioranza. Fratelli d'Italia frena sull'incompetenza del testo, preannunciando possibili colpi di scena prima del voto in aula. Da Francesco Del Vento lì nello studio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Pacheco, you ready? Daniel Sam, come on and mix.
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.

0: cosa, io mi ricordo lei, io lei me la ricordo, bella, raffinata, rasata, con l'occhio celeste, ceruleo.
1: Porcaccio!
0: Opus 3, con It's a Fine Day del 92, welcome!
2: Welcome

0: sono gli Opus Tree e adesso arriva. Va bene, ha detto Fred.
1: Right Said Fred.
0: Adesso arrivano i Right Said Fred e questo è Don't Talk Just Kiss da 91.
2: E questi qua erano pelati anche loro, però cazzo, due belli omoi. Poi hanno scoperto che erano gay.
0: Facevano finta invece di essere eterosessualissimi. Ti ricordi anche la voce che ci avevano?
3: Don't Talk Just Kiss.
0: Right Said Fred, subito dopo Opus 3 con Don't Talk Just Kiss da 91, il Master Check 90.

0: Jackson per chiudere con Break My Heart. Mi rompere il cuore, perché già mi...
1: Cos'altro?
0: Break My Heart, remixata dalla buona anima Frankie Knuckles, the Godfather of House Music, dedicato insomma un po' del suo sapere anche lei. Mamma mia come l'ho detta questa. Grazie a tutti, dal 96 a proposito il pezzo, grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi. Intanto vi ricordo di sintonizzarvi anche sulla nostra fanpage. Li fai i video mixati ancora?
2: Con quale regolarità?
0: Vabbè. Grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi. Dicevo, andate sulla nostra pagina ufficiale che risponde al nome di MasterCheck 90 per impressioni, vaffanculo, e anche qualche complimento. Ma soprattutto, se volete saperne di più sul nostro tour dating, cecocorvasce77@gmail.com. Andate anche quest'oggi, grazie a tutti, e l'appuntamento è per la prossima. Ciao!
3: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1980, Kiss, I Was Made For Loving You. Dal 1987, Johnny A. Jazz, I Don't...

0: meglio degli anni 80 in rotazione nella prossima ora.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13 e un minuto.

0: hai ascoltato Phil Collins e Philip Bailey, Easy Lover e Prefab Sprout, The King of Rock and Roll.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in pantre.
2: Termini e condizioni in negozi online.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ho in mano la nuova penna di ritmo 80, è bellissima. Speriamo che funzioni, adesso la provo e vi faccio sapere. Funziona, ho appena firmato il foglio della playlist di oggi e devo dire, diventerà un cimelio. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferradini. Siamo pronti per farvi ascoltare i dischi più belli degli ultimi 30 anni, ovviamente quelli da ballare. Il primo di oggi è di The Superman Lovers.

disco di Duke si chiama So In Love With You, e se avete qualcosa da dire a Duke perché che so, non vi piace questo disco o vi ricordo qualcosa di brutto, venite prima da me, perché Duke non merita questo trattamento perché ha fatto questa meraviglia, appunto, che si chiama So In Love With You. Ora Living Joy, Dreamer.

E abbiamo ascoltato anche David Michael Johnson in questa cover di Burt Bacharach, che pochissimi ricorderanno, nell'originale intendo, che si chiama Say a Little Prayer. Siete nel pomeriggio di Ritmo 80, questi sono i ballatissimi, e un ballatissimo sicuramente quello che stiamo mandando adesso. Byron Stingley, questa è Get Up.

Era un dramma per ogni DJ al tempo. Calcolate che normalmente in discoteca non si vedevano ancora computer, campionatori, cose strane di questo tipo, arrivare al punto in cui mixare questo disco di The Bucket Heads, che si chiama The Bomb, perché sembrava non finire mai, poi è sempre uguale, ed è un guaio perché appena decidi di tagliarlo comincia in un'altra maniera e ti viene una cosa brutta, no? Adesso chi l'ha fatto una volta mi sta comprendendo, di più non so spiegarlo. Comunque bellissima qui sul Ritmo 80, The Bucket Heads, si chiama The Bomb.

rivendicazioni per i diritti, per la lotta per l'indipendenza, e viva mamma Africa e la Giamaica e non posso dire altro. E invece si trova questo disco di Stellar Project che si chiama appunto Get Up Stand Up, ma non continua dicendo Stand Up For Your Right, ma semplicemente è così, bello da ballare. E stop, ora Clean Gandhi, Juba.

Io da Gypsy Boy, I'm a Gypsy Girl. Dovrei dirlo al contrario, ma il disco è quello che ci posso fare. Sharada House Gang, nel pomeriggio di Ritmo 80, i ballatissimi ovviamente con Sabino Pastore, che sono io con Davide Ferrarini, che è lui e con Paul Johnson. Voi direte, ma chi è Paul Johnson? È quello che propose molti anni fa questo disco che sta

0: Sicuramente questa Rhythm is a Dancer di Snap è il disco di Snap che ha avuto più successo, eh? Però sicuramente non è quello più interessante dal punto di vista dell'evoluzione della musica da ballare. Ne hanno fatti molti altri e magari con calma li faremo ascoltare tutti quanti, poco per volta, qui nel pomeriggio di Ritmo 80, che tra parentesi finisce adesso. Sono le 15, l'appuntamento è per domani, sempre alle 2 del pomeriggio, per un'altra ora di musica da ballare qui su Ritmo 80 con Sabino Pastore e Davide Ferrarini. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1984, Michael Jackson, Pretty Young Thing. Dal 1986 Madonna, Open Your Heart.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 15 e un

0: Parsons Project, Eye in the Sky, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
5: Additivo segreto.
4: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Pet Shop Boys, Love's Come Quickly. Dal 1986, Bruce Hornsby, The Way It Is.
1: That's just the way it is. Some things never change.
0: Dal 1984.

0: Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato D&I, Monkey Chop e Antonello Venditti in questo mondo di ladri.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel Medio Oriente rimane altissima la tensione. Teheran ha lanciato missili contro basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait con almeno una vittima in risposta al raid americano sull'isola iraniana di Keshm. Donald Trump rilancia sostenendo che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiungendo che senza l'attacco americano Israele non esisterebbe più. Intanto l'esercito israeliano prosegue le operazioni in Libano, dove oggi si conterebbero circa 20 morti, tra cui due paramedici. Sul fronte russo-ucraino si registra una nuova spirale di violenza. Kiev ha colpito diversi obiettivi oltre confine, inclusi impianti petroliferi nell'area di San Pietroburgo, proprio nel giorno di apertura del forum economico internazionale voluto da Putin. Nel sud della Russia si segnalano due vittime nella regione di Smolensk, mentre un pullman diretto in Crimea è stato centrato da droni ucraini, almeno 7 civili uccisi. E a Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia che contiene elementi di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari anche all'energia per fronteggiare gli effetti della crisi medio orientale. Il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro dell'economia Giorgetti. La strage di Amendolara nel Cosentino, dove 4 migranti sono stati bruciati vivi dentro un minivan fermo a un distributore lungo la statale 106. Due pakistani fermati, molto probabilmente caporali che assoldavano uomini per lavorare nei campi, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le immagini della videosorveglianza dell'impianto mostrano i due sospetti mentre bloccano le portiere del mezzo prima di appiccare il fuoco. Le vittime sono 3 afghani e un pakistano.
2: E adesso le news regionali. Il TAR della Puglia frena l'avanzata dei pannelli solari degli oliveti. I giudici amministrativi hanno annullato una controversa delibera regionale del luglio 2025 che consentiva di abbattere gli alberi non monumentali per fare spazio agli impianti fotovoltaici alle serre. Accogliendo il ricorso degli ambientalisti, il Tribunale ha ribadito che gli impianti privati per le energie rinnovabili non giustificano l'eccezione di pubblica utilità, necessaria per aggirare lo storico divieto di espianto. Si tratta di una sentenza definita storica a difesa del paesaggio. Restiamo in Puglia, dove Taranto è sempre più pronta all'apertura dei giochi nel Mediterraneo. Il sindaco Piero Bitetti chiede lo stop alle contrapposizioni politiche e pretende risorse per completare le opere e garantire il decoro urbano. Il primo cittadino tarantino sollecita il governo a sbloccare rapidamente i fondi necessari per non danneggiare l'immagine dell'intero paese davanti al palcoscenico internazionale. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Alla prima uscita dopo la mancata qualificazione mondiale, la nazionale di calcio, affidata momentaneamente al CT dell'Under 21 Silvio Baldini, gioca stasera la prima delle due amichevoli che chiudono la stagione. Alle 20.45 azzurri in campo in Lussemburgo, domenica altro test in Grecia. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Good morning, forever young.
10: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Riparte anche per quest'oggi il classico appuntamento con la Rave Parade. Siamo qui su Ritmo 80, amici Forever Young. È il momento giusto per parlarvi del mese di giugno dell'anno 2002. Io sono Lele Procida e vi dico che alla numero 3 della nostra speciale classifica c'è Kylie Minogue

la posizione numero 2 della nostra Hit Parade con la sua Kiss Kiss. Siamo pronti a questo punto a parlarvi della canzone regina della nostra Hit Parade. E di una regina vera e propria si tratta. Lei è Shakira ed è al numero 1 della classifica del mese di giugno del 2002 con Whenever, Wherever.

0: sicuramente di questa canzone, quel video particolarmente interessante che non sto qui a ripetere, andate su YouTube se volete rivederlo, ma il motivo è davvero strepitoso. Era Whenever Wherever per Shakira alla numero uno della nostra Hit Parade per il mese di giugno del 2002. E a questo punto, amici della radio ufficiale dei Forever Young, noi per il momento abbiamo concluso. Io vi aspetto tutti i giorni qui su Ritmo 80 per il doppio appuntamento da non perdere con la Hit Parade, quello delle 9.30 e quello delle 16.30. Un saluto a tutti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima classifica.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tu o da Edizioni su skoda-auto.it.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Alphaville, Sounds Like a Melody. Dal 1984.

dal 1980, Diana Ross, My Old Piano. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 17.30 ti

0: di ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Face to face. Face to face.
8: Face to face. Due facce della stessa canzone. Originale o cover.
7: Face to face.
8: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
7: Face to face.
8: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

Se almeno una volta nella vita ti sei chiesto cosa fosse un razzo missile e come funzionassero i circuiti da mille valvole, allora non ti muovere. Tra poco su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.

0: Blocco un ricordo. Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate quando per cercare il numero di telefono di un amico si doveva per forza andare su un elenco telefonico? E vi ricordate il rumore fastidioso del fax? E di quando a scuola scambiavamo le figurine con i compagni? E allora siete nel posto giusto. Sono Tommy Venturini e sto per sbloccarvi un po' di ricordi. Tra poco, su Ritmo 80.

0: ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Torniamo ad occuparci delle tanto amate pubblicità del passato, quando ancora non esistevano i social network, quando l'espressione diventato virale si utilizzava per parlare dell'influenza e non di quanto un messaggio si fosse diffuso rapidamente. Eppure ancora oggi sono molti gli slogan del passato che ancora ci ricordiamo. Alcuni sono rimasti letteralmente scolpiti nella pietra, come questo:
2: dove c'è barilla, c'è casa.
1: E poi ci sono gli spot che hanno influenzato i nostri modi di dire. Ancora oggi, se qualcuno ci chiede se la nostra maglia è nuova, spesso rispondiamo così:
3: no, lavato con Perlana.
1: E quando ci chiedono di fare tante cose e tutte insieme, probabilmente rispondiamo così:
4: chi sono io? Babbo Natale?
1: Se andiamo in vacanza e succede un imprevisto, c'è sempre il simpaticone di turno che ti fa la battuta:
5: turisti, vai da te? No, non di turno. Ai ai ai ai.
1: Anche quando ci salutiamo, spesso ritornano alcuni slogan del passato. Quando dici ciao, c'è sempre qualcuno che ti risponde così:
6: ciao, comprati arrapao.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi vi riporto su un'isola tropicale dove gli ospiti possono realizzare tutti i loro desideri. Ma bisogna sempre fare attenzione a ciò che si desidera. Si potrebbe restarne delusi. Siete pronti a tornare a Fantasylandia?
2: Questa è Fantasylandia, signor Una. E qui ogni cosa esiste, se io lo voglio.
1: Nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico si trova una stupenda isola tropicale, piena di verdi foreste, acque cristalline e spiagge dalla sabbia fine e dorata. E al suo interno si trova un villaggio vacanze molto speciale, dove gli indigeni dell'isola sono alle dipendenze di una persona misteriosa, il signor Rourke, che insieme al suo assistente, il nanetto Tatu, ha reso questo villaggio vacanze unico al mondo.
2: Miei cari amici, sono il signor Rourke, il vostro ospite. Benvenuti a Fantasyland.
1: Bastano $5,000 per realizzare i propri desideri, rivivere magari un episodio del passato per cercare magari di cambiarlo, oppure dare sfogo ad una fantasia gelosamente custodita.
2: Si dà il caso che il signor Delaney sia un appassionato di baseball e il suo desiderio è condiviso da milioni di persone. Vuole giocare in una squadra di Serie A. Sia pure per un attimo, vuole vivere un momento magico come superstar.
3: Superstar? Ma se non ha neanche il fisico del raccattapalle!
1: Per soddisfare gli ospiti, a volte basta solamente un po' d'ingegno. A molti piaceva, per esempio, per un breve periodo, essere considerati dei VIP pieni di fans, oppure dei ricconi immersi nel lusso, o passare solamente un periodo completamente in tranquillità. Il cerimoniere è sempre lui, il signor Rourke, un individuo enigmatico, apparentemente immortale. Si avvale di attori pagati e di scenografie sparse per l'isola, ma a volte sfoggia anche una sorta di poteri speciali. Quando gli ospiti, ad esempio, chiedono di poter vivere nel passato, in una particolare epoca storica.
2: Le dirò sinceramente, signor Farley, che il suo desiderio è uno dei più difficili da realizzarsi. Non è vero, Tatu?
3: È vero, capo.
2: Per questo i personaggi del suo passato verranno qui, vivi, allo stesso modo di tanti altri personaggi famosi, Oliver Twist, Sherlock Holmes, e resteranno tali, con gli scopi e le passioni che fanno parte della loro realtà.
1: Peccato che molto spesso questi desideri non si avverano come gli ospiti vorrebbero e alla fine se ne vanno dall'isola, consci che la vita di tutti i giorni era quella, la magia che stavano cercando. 7 stagioni per un totale di 154 episodi, durante i quali sono state veramente molte le star che mi hanno preso parte. Tra di loro da ricordare Sonny Bono e una giovanissima Tori Spelling. Sì, proprio lei che negli anni 90 è stata una delle protagoniste di Beverly Hills 90210. E con Fantasylandia siamo arrivati al termine anche per oggi di Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, all'appuntamento come sempre a molto presto, sempre qua su Ritmo 80.
4: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale.
2: E online

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1985, Miami Sound.

0: Ritmo 80 Mix Clock. Hai ascoltato Ogero, Alice for Lover e Lucio Dalla, Washington.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La certezza è che ci sarà almeno un italiano in semifinale a Roland Garros. Sono infatti tutti dalla stessa parte del tabellone i nostri tre tennisti giunti ai quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo oggi Flavio Cobolli, opposto al canadese Auger Aliassime. Stasera, non prima delle 20:15, il derby tricolore tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi. Definita ieri, l'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e Mensink. All'insegna delle sorprese anche il torneo femminile, il clamoroso KO della numero 1 del mondo Sabalenka, battuta in 3-7 in rimonta dalla russa Schneider, che in semifinale affronterà la Chmielewska. Proveniente dalle qualificazioni, la polacca ha eliminato la Kalinskaya Kostiuk-Andrejeva all'altra semifinale. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia dei mondiali americani. Ancora una volta solo spettatrice, l'Italia si appresta a chiudere la stagione con due amichevoli, la prima stasera in Lussemburgo. Jenny De Gaetano.
2: Ci saranno 66 giocatori di Serie A ai mondiali di USA, Canada e Messico, che inizieranno giovedì 11 giugno. Magra consolazione ai noi, anzi si acuisce ancor più il dolore dell'ennesimo fallimento azzurro. La ricostruzione, l'ennesima, sarà lunga e per il momento lontana dall'averne sembianze, mancando ancora il nome del nuovo commissario tecnico legato all'elezione del presidente Figici fissata il 22 giugno. Ma si sa, the show must go on. Ci sono due gare test da giocare ad iniziare da stasera in Lussemburgo. Ecco le giovani speranze da Pio Esposito in giù, tutti presi per mano da capitan Donnarumma e dall'amor di patria del CT ad interim Silvio Baldini.
3: L'emozione che provo in questo momento qui è la gratificazione, mentre l'emozione di sentirmi allenatore da una nazionale l'ho vissuta nell'attesa, no? Aspettare questo giorno per dire sono arrivata a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Invece in questo momento mi sento orgoglioso da rappresentare gli italiani, tutti questi che sono all'estero, come mi è stato detto hanno riempito lo stadio, quindi mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente.
2: Domenica 7 si replica in Grecia.
1: Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C, Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile, in campo alle 21:30 a Brasilia contro la Bulgaria nell'incontro d'apertura della Nations League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paghi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da Dicioni su skoda-auto.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1985, Sting, If You Love Somebody.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Mastercheck 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 19 e

0: Lipa, Moving On Up.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Ricky. Ancora un altro pezzo e poi sarà pura energia 90 con Masterchef su Ritmo 80.
1: Sì, ma quanti giri? Ritmo 80.
2: Due, sia mia e lui, dietro non c'è
1: un fiorino.

0: ready? Daniel's here. Come on and mix. Cecco Curvace e Daniel's Jack presentano
1: Master Jack
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: C'è nessuno!
3: Pronti per un altro Master Jack 90 su ritmo 80, anche questa volta tre tracce nella versione corta che vi aspetta dal lunedì al venerdì a mezzogiorno e 30 alle 19.30, poi dopo c'è la lunga il sabato 20-21, anche la domenica, che è diversa dalla lunga del sabato, perché ne facciamo due diverse l'una dall'altra, che è una cosa importante che mi piace anche ricordarvi.
4: Bravo!
3: Cominciamo subito con Undercover, Baker Street dal 92.

0: Allora, gli undercover, adesso arrivano loro. E c'è lui che è quello. Quello ricordi? Schmilz, nano, brutto. Sound Lovers. Arriva il pigmeo e la giunonica norvegese, insomma, comunque di quelle parti, vabbè. Norvegese, barra olandese, filo tedesca, passando per la Finlandia al massimo, eh. Con potenzialità di provenienza svedese. Però è una di quelle robe lì. E poi magari ci parli, fa, bravo, su pezzi. Ti piace come la gigantate? Sound Lovers, arrivano loro con Surrender, che ha funzionato un sacco. La 98 in Mastercheck 90.
1: Assolutamente.

0: appuntamentone, anzi questo appuntamentino c'è la versione corta con Gigi Dag D'Agostino, tornato insomma il grande maestro con Another Way dal 2000, Another Way
1: da capo,
0: tornato il maestro con Another Way, Another, abbiamo ascoltato per cominciare Undercover con Baker Street dal 92, poi dopo Sound Lovers, anzi The Sound Lovers per essere precisi, con Surrender dal 98, e abbiamo chiuso quindi con Gigi D'Agostino, Another Way dal 2000, che è una canzone che ha fatto ballare secondo me anche quasi due generazioni, perché poi quando la ripropone i figli di quelli che ballarono
2: la ballano anche loro. Mica, mi sono sentito vecchio,
0: ho sentito la lombosciatalgia che
2: vabbè, come mi sento anziano.
0: Vabbè, grazie a tutti, vado ad ammazzarmi, l'appuntamento se ci sarò e per la prossima, ciao.
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Ritmo 80. Nella giornata di domani inizialmente bel tempo sull'Italia con ampi rassegnamenti, cielo sereno poco nuvoloso, una bella giornata gradevole con massime mediamente tra i 25 e i 30 gradi da nord a sud. Poi domani sera peggiora a partire dall'arco alpino e dalle regioni nord-occidentali con piogge temporali, peggioramento che venerdì notte si estenderà anche alle regioni di nord-est e alla Toscana. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Ritmo 80 manda
8: i rimandati.
1: I rimandati.
0: Il meno peggio.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo.
3: Good morning, forever young.
0: Good

0: Classico che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Un classico perché? Perché è stato eletto uno dei brani dell'estate 2021.
1: Pensa a te, come siamo,
0: adesso per dire, e allora, noi, visto che siamo sempre lì, siamo anche vicino ai giovani, abbiamo deciso di mettere questa nuova versione nello spazio Disco Marchini.
1: Siamo vicino ai giovani.
0: Esatto.
1: Siamo vicino ai giovani.
0: Tu vorresti essere vicino alle giovani.
1: No, io vorrei essere vicino ai giovani come età, perché sto andando in là.
0: Là e non capiamo magari anche
1: alcune cose, perché magari questa canzone ha un sacco di significato che noi non troviamo.
0: Possiamo capire, noi avevamo il calendario
1: per fortuna.
0: Questo l'aggiungiamo noi, nel senso non capiamo certe cose. Noi avevamo il calendario della Marcuzzi, come dicevi c'erano dei programmi di riferimento. Se dici passaparola adesso a uno che è nato dopo i 2000, un millennio,
1: c'era Hilary Blasi.
0: È lì che Totti si è innamorato di lei, che l'ha vista.
1: Cioè pensa, Totti guarda passaparola, cioè.
0: Passera parola.
1: Va bene,
0: grazie. Era comunque il Disco Marchino, la nuova versione dei Pampers di Malibu di San Giovanni.
2: Ritmo Tanta Manda.
3: I rimandati.
2: Il meno peggio
3: di quello che abbiamo già mandato.

uno dei Reggae Master che ritorna con questa canzone meravigliosa che ha fatto ballare intere generazioni. Era Eddie Grant con Gimme Oh Johanna alla posizione numero 2 della nostra Race Parade. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra classifica c'è un personaggio italiano che in quel periodo si stava facendo conoscere. Sarebbe diventato un artista di calibro internazionale, ma questo è uno dei suoi dischi d'esordio. Lui si chiama Jovanotti e il motivo è quello intitolato Game 5. Then you rock and roll, then you roll and rock, then you got to do it.

0: tra poco.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: mandato. Rimandiamo su Petta la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
1: Mercoledì 3 giugno 2026, 154esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Clotilde.
2: Mi chiamo Giuseppe, scrivo per il mensile Sorprese.
3: Vuole fare una domanda?
2: Sì, papà.

0: Il pensiero positivo.
1: Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
2: Non so se avete mai preso un volo low cost. A un certo punto sono usciti hostess e steward con i materassi e l'hemiplex in mezzo all'aereo a fare la prova. Poi siccome non hanno venduto un cazzo, a un certo punto è uscito il comandante con la fisarmonica, con le foto dei bambini. Siete per piacere, a mano d'aiuto, c'ho 4 figli, dai.
0: Le frasi del cinema.
3: Ecco, lui è stato molto gentile, però ha precisato che assolutamente non vuole pagare. E io cosa dovevo fare? Mettergli le mani addosso? Picchiare uno con gli occhiali? Così sarei passato dalla parte del torto.
4: Sì, ma lui non ha gli occhiali.

0: proverbio.
1: Chi vuole il carbone, sopporti il fumo.
2: Sono pompiero.
3: Pompiero chi?
2: Poron poron.
3: Ah, poron poron pompiero. Però
0: i rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: abbiamo già mandato.
1: Rimandiamo
2: Masterchef 90.
3: Masterchef 90.
2: La storia degli anni 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: Cos'è che devo fare?
5: La puntata di oggi.

sì, ma fantastica, un pezzo eccezionale, lo ballavo 91, avevo, cos'è che c'avevo, 76, 14 anni, mi svegliavo al mattino con Such a Good Feeling e poi Tazza e Chupacao, eh? Era Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling. A questo punto arriva Ralphie, mi arriva il rosario. Arriva Ralphie.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80 ora parte Disco Mix.
1: Back in time with Disco Mix.
0: Disco Mix. Disco Mix. Il mixato più lungo d'Italia. Start.
1: Disco Mix.
0: In console. Disco Mix. Red Ricky.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione.
3: Termini e condizioni in negozi online.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM.
0: Alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Pacienza. Io sono Pacienza, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pacienza. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pacienza. La classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

Da mezzanotte alle 4 e nei weekend dalle 2 alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: dei Flight Case di Dan, borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Ritmo 80, la ami? Ma quanto la ami? Dimostra di essere un forever young. Invia un sms o un whatsapp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
2: Sì, ma tanto quanto?
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
2: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nel weekend alle 20
2: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.